quando i refiti sono l'album. Te lascio in 25 assieme al phantom. E se mi contro me non stas tu. E fa molta tempo che non parlo. Porto tu par dins, ma fora non me dal status. E fai del cacao al